nyo nyo cho mame meno wo wo medico tiro mape wechiungura no uke wechiungura no ntengu ya peke

kosho vakamburwa muchimbe chonga tukiro yo vetanjo unanga ongero mandiro ombude ombude eti yale marire shiatono oine omapeta